肤质很好，很浪漫。

真的好想你。

你相信永恒吗？我相信。

0: 你先别说爱我，还先别为我心动。
1: 你出生的现在，
0: 不管童话什么结果，
1: 我们都忘记了轨道上的女生了。

0: 不管怎么样，你都能接住。
1: 方一凡，
0: 不管怎么样，我都会接住你。

La Cina intensifica la corsa all'autosufficienza scientifica e tecnologica. Il presidente Xi Jinping ha presieduto a Pechino una sessione plenaria straordinaria, che ha riunito la Conferenza Nazionale sui Premi Scientifici e Tecnologici, le Assemblee Generali dell'Accademia Cinese delle Scienze e dell'Accademia Cinese dell'Ingegneria, insieme all'undicesimo Congresso Nazionale dell'Associazione Cinese per la Scienza e la Tecnologia. Nel corso dell'incontro, il presidente ha delineato gli obiettivi strategici del paese per i prossimi anni, sottolineando la necessità di fare della Cina una nazione leader nell'innovazione entro il 2035. Si è nato i settori prioritari dell'intelligenza artificiale, della tecnologia quantistica e delle scienze della vita, insieme ai circuiti integrati e alla manifattura avanzata, nonché alla ricerca negli abissi marini, nello spazio profondo e nel sottosuolo terrestre. Ha evidenziato che negli ultimi anni, la Cina ha accelerato il passaggio da semplice partecipante a pioniere nell'innovazione globale, con una capacità innovativa cresciuta tra le più rapidamente al mondo. Il presidente ha sottolineato la necessità di superare il problema strutturale della bassa trasformazione delle scoperte scientifiche in applicazioni industriali, indicando che l'innovazione deve essere guidata dalle esigenze applicative concrete. Ha anche posto l'accento sull'attrazione di giovani talenti dall'estero e sul rafforzamento dell'etica nella ricerca scientifica. Nel corso della cerimonia, Xi ha consegnato il massimo riconoscimento scientifico nazionale per il 2025 a Chen Li Quan, pioniere delle batterie al litio oggi 86enne, e a Ben De, esperto di tecnologia radar. La sessione ha complessivamente premiato 258 progetti e 11 esperti, conferendo inoltre il Premio Internazionale per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica a 9 studiosi stranieri. L'investimento totale in ricerca e sviluppo ha raggiunto nel 2025 un'intensità del 2,8% del prodotto interno lordo, superando per la prima volta la

Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato l'aggiornamento del World Economic Outlook, dipingendo un quadro globale segnato da tensioni geopolitiche e trasformazioni tecnologiche, ma individuando nella Cina uno dei principali elementi di stabilità.

La crescita mondiale è stimata al 3% per l'anno in corso, in calo, rispetto alla media del 3-5% registrata nel biennio precedente. Per la Cina, le previsioni indicano una crescita del 4-6% nel 2026, rivista al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle stime di aprile. Il rapporto attribuisce questo risultato agli investimenti pubblici in infrastrutture anticipati rispetto al calendario previsto, alla forte crescita della manifattura ad alta tecnologia e all'incremento delle esportazioni, nonostante i consumi interni rimangano ancora su livelli contenuti. Il documento, intitolato Economia globale nei vortici di guerra e tecnologia, individua due fattori dominanti nel plasmare le dinamiche economiche internazionali: l'impatto del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sulle catene di approvvigionamento globali e la rapida diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale. L'inflazione globale dovrebbe salire dal 4,1% del 2025 al 4,7% nel 2026, per poi ridiscendere al 3,9% nel 2027. Il rapporto segnala che i rischi per l'economia mondiale restano orientati al ribasso, con la possibilità di una riesacerbazione delle tensioni in Medio Oriente come principale fattore di incertezza. Nel primo trimestre del 2026, la crescita globale si è attestata al 3%, risultato superiore alle attese, anche grazie al crescente peso delle energie rinnovabili nel mix energetico globale. Per il 2027, il fondo prevede una ripresa della crescita mondiale intorno al 3-4%.

Le relazioni commerciali tra Cina e Paesi Bassi tornano sotto i riflettori internazionali dopo l'incontro a Pechino tra il ministro del commercio cinese Wang Wentao e l'omologo olandese Sjoerd Sjoerdsma, in occasione della 18ª sessione

riunione del Comitato Congiunto Economico e Commerciale sino-olandese. Pechino ha richiesto formalmente all'AIA di garantire un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e prevedibile per le aziende cinesi che investono nei Paesi Bassi, e di mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento nel settore dei semiconduttori. L'incontro si svolge in un momento di forte tensione bilaterale, generata dalle restrizioni olandesi all'export di attrezzature avanzate per la produzione di chip, e dalle misure adottate riguardo a Nexperia, sussidiaria estera del gruppo cinese Wingtech Technology. Nel corso del colloquio, il ministro Wang ha sollecitato la AIA a svolgere un ruolo positivo e costruttivo all'interno dell'Unione Europea, incoraggiando Bruxelles a cooperare con Pechino nella stessa direzione. La visita del ministro olandese giunge a pochi giorni da un vertice a Bruxelles tra Cina e Unione Europea, nel quale le due parti hanno concordato di considerarsi reciprocamente partner commerciali stabili ed equilibrati. La parte olandese ha espresso disponibilità a rafforzare la comunicazione politica con la Cina, ad approfondire la cooperazione in materia di commercio e investimenti e a promuovere lo sviluppo costante delle relazioni bilaterali e tra Cina ed Europa. Ricercatori cinesi sottolineano che, nonostante una solida base di cooperazione industriale, le divergenze nel settore dei semiconduttori restano significative, ma che una gestione costruttiva attraverso il dialogo potrebbe rafforzare la fiducia degli operatori economici e stabilizzare le catene di approvvigionamento per le imprese di entrambi i paesi.

operatori di droni volontari, squadre commerciali e unità di soccorso professionale sono mobilitati per portare viveri, medicinali e beni di prima necessità alle comunità colpite dalle alluvioni nell'area di Hengzhou, nella regione autonoma Zhuang del Guangxi. Le piogge torrenziali provocate dal tifone Ma Isaac hanno causato la rottura di bacini idrici e inondazioni diffuse, rendendo alcuni villaggi irraggiungibili via terra e spingendo le autorità a ricorrere massicciamente ai droni per le consegne. Tra i volontari accorsi vi è un operatore specializzato in trasporto agricolo con droni pesanti, che ogni giorno effettua decine di missioni di rifornimento verso le comunità isolate. Nella township di Zhenlong, dove frane, strade allagate e rischi legati al serbatoio di Liulan hanno interrotto i collegamenti, i soccorritori hanno mantenuto i contatti con le comunità isolate tramite telefoni satellitari, mentre volontari a piedi valutavano i danni e identificavano i bisogni della popolazione. Il centro di coordinamento dell'emergenza ha adottato un sistema di distribuzione a staffetta. I rifornimenti vengono trasportati con camion fino a una scuola elementare, per poi essere portati a mano nei villaggi isolati. Circa 40 operatori partecipano all'operazione. Nella township di Yunbiao, team professionali di droni si sono affiancati ai volontari per raggiungere residenti bloccati sui tetti e nelle zone montuose. Le autorità della regione autonoma hanno reso noto che sono stati mobilitati oltre 8.300 soccorritori, più di 1.700 veicoli da lavoro e di soccorso, oltre 5.700 imbarcazioni e 40 organizzazioni di soccorso civile con più di 300 volontari. I lavori si concentrano sulla messa in sicurezza dei bacini idrici, la ricerca dei dispersi, il drenaggio delle aree allagate e la distribuzione di beni essenziali alle comunità colpite.

La Cina ha varato un quadro normativo organico per impedire che decine di milioni di persone con disabilità residenti nelle aree rurali scivolino nuovamente in condizioni di povertà. La direttiva, firmata congiuntamente da 20 dipartimenti governativi tra cui la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali e la Federazione Cinese delle Persone con Disabilità, rappresenta uno dei pacchetti politici più articolati degli ultimi anni in materia. L'iniziativa giunge a 5 anni dall'eliminazione della povertà estrema nel paese e punta a consolidare i risultati raggiunti. Il punto centrale della direttiva è il passaggio da una logica di assistenza emergenziale a un sostegno permanente e strutturato, con un'ampia gamma di misure che comprendono sicurezza sociale, istruzione, riabilitazione, assistenza infermieristica, accessibilità e sostegno legale. Quasi l'80% degli stimati 85 milioni di persone con disabilità registrate in Cina vive nelle aree rurali, secondo il Ministero dell'Agricoltura. Nella contea di Yongshu, nella provincia dello Shaanxi, funzionari locali descrivono casi concreti di famiglie con più componenti disabili sostenute da sussidi mensili e incarichi di pubblica utilità. Nella contea di Pingxun, nella provincia dello Shaanxi, un programma pilota avviato nel 2024, con il sostegno di Alibaba, forma studenti di scuole speciali nei mestieri artigianali, legati al patrimonio culturale immateriale, come l'intaglio del legno e l'intreccio. Il modello prevede la produzione di braccialetti, portachiavi e oggetti intrecciati da vendere attraverso eventi benefici. La direttiva promuove la formazione professionale legata alla domanda di mercato e incoraggia l'uso di piattaforme di commercio elettronico per connettere gli artigiani disabili con i consumatori.

Dietro il massimo riconoscimento scientifico cinese del 2025C, è una storia di tenacia che attraversa decenni e continenti. Chen Li Quan, oggi 86enne, ha ricevuto il Premio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia per il suo contributo fondamentale allo sviluppo delle batterie al litio in Cina. La sua carriera è una traiettoria straordinaria, che parte da un villaggio di montagna nella provincia del Sichuan, dove da bambino studiava alla luce di una lampada a cherosene ricavata da un calamaio dismesso, fino ai laboratori dell'Accademia Cinese delle Scienze. Il punto di svolta arrivò nel 1976 durante una visita all'Istituto Max Planck, per la ricerca sullo stato solido a Stoccarda, vedendo esposta una piccola cella al litio accanto a una massiccia batteria al piombo tradizionale. Chen cambiò la direzione della sua ricerca dalla crescita cristallina alla ionistica, allo stato solido. Rientrato in Cina nel 1978, nel 1981 fondò il primo laboratorio cinese di ionistica allo stato solido, ricavato in una ex stia per polli, l'unico spazio disponibile all'epoca. Le condizioni erano primitive: un vecchio palo dell'elettricità in mezzo alla stanza, il tetto che gocciolava. Nel 1988, il suo

0: gruppo sviluppò la prima batteria al litio metallico, completamente allo stato solido della Cina. Nel 1995, il team aveva completato la prima cella al litio ione a elettrolita liquido, 3 anni dopo la prima linea di produzione pilota. Su suo consiglio fu fondata nel 1999 Amperex Technology Limited, la cui divisione batterie fu poi scorporata dando vita a Contemporary Amperex Technology, oggi il maggior fornitore mondiale di batterie per veicoli elettrici. Chen guarda avanti con la visione di una Cina elettrificata, dove auto, navi, treni, aerei e reti elettriche rurali siano alimentati da batterie prodotte in patria.
1: Hey!

Le imprese cinesi stanno attraversando una nuova fase della loro espansione internazionale, caratterizzata dal passaggio dall'esportazione di prodotti alla costruzione di catene di approvvigionamento all'estero. Esperti del settore segnalano una strategia più matura, selettiva e diversificata rispetto alle ondate precedenti di investimenti diretti all'estero. Mentre le fasi precedenti si concentravano sull'acquisizione di risorse naturali e su grandi fusioni e acquisizioni nei mercati sviluppati, gli investimenti attuali riguardano la sicurezza delle catene di approvvigionamento, l'energia pulita, le tecnologie avanzate e i minerali critici. L'Asia meridionale e sud-orientale, insieme all'America Latina, sono emerse come principali destinazioni degli investimenti cinesi, mentre la quota del Nord America è in calo. La focalizzazione settoriale è cambiata nettamente, dai tradizionali asset infrastrutturali, immobiliari e finanziari, gli investimenti sono stati sempre

più indirizzati verso veicoli elettrici, batterie, tecnologie avanzate, energie rinnovabili e minerali critici. L'intelligenza artificiale sta accelerando questa espansione, permettendo alle imprese cinesi di localizzarsi più velocemente, migliorare il servizio clienti e ridurre i costi. Nel sud-est asiatico, marchi come Chery e BYD sono diventati tra le auto più vendute, trasformando radicalmente il mercato. Esperti bancari sottolineano che le imprese cinesi stanno costruendo hub manifatturieri e logistici regionali, combinando le capacità cinesi con nodi locali. La tendenza è verso operazioni sempre più localizzate, con maggiore attenzione alla costruzione di marchi, canali distributivi e team nelle regioni target. L'economia verde rimane il settore di investimento più rilevante, con le imprese cinesi del settore energia pulita e storage energetico, che sfruttano i loro vantaggi di scala per soddisfare la crescente domanda globale.

0: La Cina sta esplorando approcci innovativi nell'organizzazione della ricerca biomedica, scommettendo sulle riforme istituzionali per colmare uno dei gap più persistenti del settore: la trasformazione delle scoperte di laboratorio in farmaci commercializzabili. Al centro di questi sforzi si trova il Centro di Ricerca Interdisciplinare in Biologia e Chimica affiliato all'Istituto di Chimica Organica di Shanghai dell'Accademia Cinese delle Scienze, che da oltre un decennio sviluppa un modello interdisciplinare che collega scienza di base, chimica, biologia strutturale, medicina clinica e sviluppo farmaceutico. Il modello è progettato per superare la cosiddetta Valle della Morte, il lungo e incerto percorso tra le scoperte scientifiche fondamentali e le applicazioni cliniche, dove molte promettenti scoperte non riescono a diventare terapie praticabili. Il centro punta su finanziamenti a lungo termine che consentono ai ricercatori di affrontare questioni scientifiche ad alto rischio con un orizzonte di supporto superiore ai 5-10 anni. Le valutazioni dei ricercatori si basano sui contributi scientifici piuttosto che sull'ordine di authorship o sulle quote di pubblicazione. Dalla sua fondazione nel 2012, il centro ha pubblicato oltre 600 articoli peer-reviewed, citati più di 36.000 volte, e ha incubato 5 aziende biotecnologiche. Uno dei progetti più avanzati riguarda un tracciante molecolare PET marcato con fluoro -18, in grado di visualizzare aggregati proteici patologici nel cervello vivente, permettendo potenzialmente di rilevare il morbo di Parkinson anni prima della comparsa dei sintomi motori. La tecnologia viene ora commercializzata tramite Sinusight Biotech e ha ricevuto finanziamenti dalla Fondazione Michael J. Fox per la ricerca sul Parkinson. Nel primo trimestre dell'anno, gli accordi di outlicensing transfrontalieri per i farmaci innovativi cinesi hanno raggiunto il record di 60 miliardi di dollari.
1: Tu答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

La resilienza economica della Cina, sostenuta dalla rapidità dell'azione politica e dall'innovazione tecnologica, si traduce in fiducia crescente delle imprese straniere nel mercato cinese. È quanto emerge dalle dichiarazioni del vicepresidente esecutivo di Dassault Systèmes, che ha celebrato il 20° anniversario delle operazioni del gruppo francese in Cina, sottolineando una trasformazione fondamentale. Le imprese cinesi non si limitano più ad adottare la tecnologia, ma la plasmano attivamente. Il gruppo conta su una solida base di 60.000 clienti in Cina e ha annunciato in aprile la costruzione di un centro di innovazione a Jinhua, nella provincia dello Zhejiang, per diffondere le tecnologie avanzate nell'ecosistema delle piccole e medie imprese locali. Nel 2025, attraverso la collaborazione con Tianyi Cloud di China Telecom a Nanchino, il gruppo ha reso più accessibili le proprie soluzioni software as a service al mercato cinese. Il centro servirà a due scopi principali: garantire che le nuove tecnologie sviluppate sulla piattaforma aziendale vengano insegnate e diffuse alle piccole e medie imprese, e costruire joint venture nei segmenti in cui la Cina guida il mercato globale. Un'indagine condotta dalla Camera di Commercio Europea in Cina indica che il 48% degli intervistati ritiene le aziende cinesi più innovative delle controparti europee nei propri settori. Per cogliere le opportunità legate all'intelligenza artificiale, Dassault Systèmes sta sviluppando modelli che combinano IA fisica e IA industriale, piuttosto che affidarsi a modelli linguistici di grandi dimensioni. La Cina ha costruito un ecosistema di fabbriche intelligenti che comprende oltre 35.000 stabilimenti di livello base, più di 8.200 avanzati, oltre 500 di eccellenza e 15 stabilimenti flagship entro il 2025.

La Cina ha lanciato una campagna nazionale per i consumi culturali e turistici durante le vacanze estive, con la distribuzione di buoni spesa del valore complessivo di oltre 450 milioni di yuan. La campagna, organizzata dal Ministero della Cultura e del Turismo, punta a migliorare l'offerta di prodotti e servizi turistici stagionali, e a incentivare i viaggi durante il periodo estivo. In programma dall'inizio di luglio fino alla fine di agosto, la campagna prevede oltre 30.000 attività su tutto il territorio nazionale, destinate a soddisfare la domanda di vacanze estive, soggiorni balneari, turismo notturno, crociere e viaggi studio. Le autorità adotteranno una serie di misure di sostegno, che vanno dalle guide alle informazioni di viaggio alle politiche finanziarie agevolate. L'iniziativa si inserisce nel quadro di un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo turistico presentato dal governo, che si pone come obiettivo entro il 2030 un miglioramento significativo dell'accesso alla cultura e al turismo per i cittadini. Le abitudini di consumo delle nuove generazioni stanno ridisegnando le dinamiche del mercato, con una crescente domanda di turismo culturale ed esperienze personalizzate, aprendo nuove opportunità per i settori della ristorazione, dell'ospitalità e dei trasporti. Il turismo culturale notturno si è affermato come nuovo modello di business, con l'integrazione intersettoriale che rivitalizza il mercato dei consumi. Il potenziale di spesa è confermato dai risultati della recente festività del 1 maggio, quando il fatturato dei settori collegati è cresciuto del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Una strada di poco più di un chilometro, aggrappata a una parete quasi verticale nel distretto di Wuxi, a Chongqing, è diventata un fenomeno globale, dopo che un repost di Elon Musk su X ha fatto raggiungere al video oltre 32 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. La Lenin Cliff Road, con un dislivello di 1500 metri e una larghezza minima di 3 metri, era stata costruita dagli stessi abitanti del vicino villaggio di Zhoujiaping, tra il 2001 e il 2005, usando trapani a mano e martelli tradizionali, per rompere l'isolamento secolare della comunità. Prima della sua costruzione, qualsiasi spostamento per i beni di prima necessità richiedeva almeno 13 ore di cammino su sentieri di montagna pericolosi. Al completamento dei lavori, nel villaggio erano rimaste solo 83 persone. Il governo locale ha trasformato il Canyon di Laning in un'area paesaggistica di livello nazionale, investendo dal 2008 in infrastrutture per i visitatori, un centro accoglienza, piattaforme panoramiche, sentieri escursionistici, bancarelle di prodotti agricoli locali, servizi igienici e parcheggi. Oggi il villaggio di Zhoujiaping conta 12 agriturismo, che generano complessivamente oltre 3 milioni di yuan di ricavi annui, con un aumento medio del reddito di 5.000 yuan per ogni abitante. Il distretto di Wuxi è diventato anche un circuito di collaudo per case automobilistiche e organizzazioni di test professionali. Tra i percorsi di punta figurano la Ningang Road con 106 tornanti e la Lingpaishi Road con 18 curve a gomito consecutive. Il clamor globale suscitato dal video ha riportato all'attenzione internazionale la straordinaria impresa realizzata dagli abitanti del villaggio due decenni fa.

Nel distretto di Gongyang, nel Guizhou meridionale, oltre 6.600 persone provenienti da villaggi montani isolati hanno trovato una nuova vita nella comunità di Guiyun, il più grande insediamento di reinsediamento della contea. Nella provincia del Guizhou, considerata capofila nazionale nel programma di migrazione ecologica, durante il tredicesimo piano quinquennale tra il 2016 e il 2020 sono stati trasferiti 1,92 milioni di persone, pari al 16,4% del totale nazionale, con il 95,3% degli interessati reinsediati in aree urbane. Il territorio di Gongyang è montuoso per oltre il 90%, con dislivelli fino a 700-800 metri, e ospita 6 gruppi etnici tra cui Miao, Dong e Zhuang, provenienti da 20 township della contea. A Guiyun, costruita a partire dal 2018 su una superficie di circa 16,7 ettari, i 1608 appartamenti disponibili sono stati tutti assegnati entro il 2019, e il tasso di occupazione ha raggiunto il 100%. La comunità dispone di 2 scuole materne, una scuola primaria e il più grande liceo della contea nel raggio di 1 chilometro. I residenti hanno trovato lavoro in piccole attività commerciali, bancarelle al mercato e in fabbriche locali, come quella di prodotti per il bagno a base di erbe medicinali tradizionali, che ha assorbito oltre 300 lavoratori. Tuttavia, l'occupazione rimane la sfida principale. Molti residenti continuano a emigrare per lavoro in altre province, mentre le autorità organizzano trimestralmente corsi di formazione in elettricità, servizi domestici e cucina. Il programma ha anche lasciato aperta la possibilità per i trasferiti di mantenere i terreni agricoli nei villaggi d'origine, affidati spesso ai familiari rimasti.

Il ricamo di Suzhou, una delle arti tradizionali più raffinate della Cina, con oltre 2000 anni di storia, si sta trasformando profondamente, uscendo dalla cornice per entrare in nuovi prodotti, esperienze educative e piattaforme digitali. Artigiani di quarta generazione hanno sviluppato quasi 100 collaborazioni con marchi internazionali e aziende di moda cinesi, spaziando da pezzi da collezione in edizione limitata a oggetti di design quotidiano. Tra le sperimentazioni più originali figura la combinazione del ricamo in seta con la porcellana, vasi decorativi e contenitori per il tè che integrano fili di seta in forme ceramiche, reinterpretando tre simboli materiali storicamente associati alla Cina, seta, tè e porcellana, attraverso una logica di design contemporaneo. Centri di esperienza nella città di Suzhou accolgono ogni anno centinaia di attività rivolte a studenti, turisti, gruppi aziendali e ospiti internazionali, che vengono invitati a mettere mano al lago e provare le tecniche base del ricamo. Un programma formativo porta circa 100 giovani apprendisti dalla provincia del Liaoning, nel nord-est della Cina, a Suzhou per corsi intensivi, con l'obiettivo di sviluppare l'industria ricamatoria anche nelle regioni di provenienza. La zona high-tech di Suzhou sostiene il settore con finanziamenti per la formazione dei talenti dal 2017 e ha costruito strade commerciali tematiche, spazi espositivi e musei. A maggio è stato lanciato lo Stars Plan, un sistema di supporto all AI Embroidery, che fornisce strumenti di design, servizi digitali e accesso ai mercati internazionali. L'intreccio tra tradizione e innovazione tecnologica ridefinisce le modalità di produzione, insegnamento e commercializzazione di una delle forme d'arte più antiche della cultura cinese.

Esperti ambientali e operatori del settore in Africa sostengono con crescente forza la necessità di introdurre corsie ciclabili dedicate nella pianificazione urbana, indicandole come strumento economicamente accessibile per migliorare la sicurezza, ridurre la congestione e raggiungere gli obiettivi climatici. Il settore dei trasporti africano è responsabile del 31% delle emissioni di anidride carbonica del continente, una quota destinata a crescere con l'urbanizzazione e l'aumento del parco veicoli. L'Africa rappresenta il 24% delle vittime della strada a livello mondiale, pur avendo solo il 3% del parco veicoli globale, e pedoni e ciclisti costituiscono oltre un terzo dei deceduti nelle strade del continente. Studi internazionali indicano che le reti di piste ciclabili protette sono circa 10 volte più convenienti per ridurre le emissioni di gas serra per ogni dollaro investito rispetto ai sistemi ferroviari metropolitani. Dal punto di vista economico, ogni chilometro percorso in bicicletta genera circa 18 centesimi di beneficio netto per la società, mentre ogni chilometro percorso in automobile genera 17 centesimi di costi. Addis Abeba ha già realizzato oltre 60 km di percorsi pedonali e piste ciclabili protette, con piani di espansione fino a 76 km di piste e 200 km di percorsi pedonali. Nairobi ha assunto un impegno politico significativo, destinando il 20% del budget per la costruzione di strade al trasporto non motorizzato. L'Egitto sta attuando la propria strategia per la mobilità attiva attraverso il progetto Cairo Bike, con biciclette alimentate a energia solare presso 25 stazioni, con piani di espansione a 500 biciclette su 45 stazioni.

La fiducia delle imprese straniere nella Cina come destinazione di investimento rimane solida, sostenuta dalla coerenza delle politiche governative e dalla velocità dell'aggiornamento tecnologico del paese. Un'indagine della Camera di Commercio Europea condotta a maggio segnala che il 48% degli intervistati considera le aziende cinesi nei propri settori più innovative delle controparti europee, un dato che riflette la trasformazione profonda del posizionamento della Cina nel panorama manifatturiero e tecnologico globale. La stabilità del contesto normativo cinese e la rapidità dell'innovazione tecnologica vengono indicate come i principali fattori di fiducia, al di là dei cicli economici a breve termine. Il governo cinese ha pubblicato un piano per integrare profondamente l'intelligenza artificiale nel settore manifatturiero, coprendo grandi modelli di IA, set di dati industriali e scenari applicativi. Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology indica che la Cina ha costruito un ecosistema di fabbriche intelligenti a più livelli, che comprendeva oltre 35.000 stabilimenti di livello base, più di 8.200 avanzati, oltre 500 di eccellenza e 15 stabilimenti flagship entro il 2025. Le imprese straniere vedono nella Cina non solo un mercato di sbocco, ma anche un laboratorio di co-sviluppo tecnologico, con accordi di joint venture in segmenti dove il paese guida il mercato globale. La prospettiva di costruire modelli di intelligenza artificiale che combinano la dimensione fisica con quella industriale, piuttosto che affidarsi esclusivamente ai grandi modelli linguistici, rappresenta la frontiera tecnologica su cui si concentrano gli investimenti internazionali nel paese.

0: 我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。
1: Le relazioni tra la Cina e i paesi dell'Asia meridionale si trovano a un crocevia strategico in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, incertezza economica e pressioni crescenti sulle istituzioni multilaterali. Il volume degli scambi commerciali tra la Cina e i paesi dell'Asia meridionale ha superato i 200 miliardi di dollari annui, raddoppiando nell'arco dell'ultimo decennio con un tasso di crescita medio annuo del 6,3%. La cooperazione, tradizionalmente concentrata su agricoltura, energia, minerali e infrastrutture, si sta rapidamente espandendo verso nuovi ambiti: energia verde, fotovoltaico, veicoli elettrici, iniziative low carbon, tecnologie digitali, manifattura intelligente e commercio elettronico transfrontaliero. In questo scenario, l'Associazione per la Cooperazione Regionale dell'Asia Meridionale viene indicata come il principale veicolo istituzionale per rafforzare le relazioni, con la proposta di istituire un forum permanente per lo sviluppo Cina-Asia Meridionale, da ospitare a rotazione tra i paesi membri. L'Asia Meridionale ospita quasi un quarto dell'umanità, ed è ricca di risorse naturali e capitale umano, ma continua ad accusare un ritardo rispetto ad altre sub-regioni asiatiche come il Sud-Est, l'Asia Centrale e il Nord-Est asiatico. La cooperazione futura dovrebbe concentrarsi sulla promozione del commercio, gli investimenti, la connettività, la trasformazione digitale e le opportunità nel turismo, nelle energie rinnovabili, nell'agricoltura e nell'economia.

la costruzione del tratto Hansun-Pansu dell'autostrada Shanghai-Kunming, del valore di 32,31 miliardi di yuan, sta generando ricadute significative sull'occupazione e sulla formazione professionale nelle comunità locali del distretto speciale di Liuji, nella provincia del Guizhou. Il quarto gruppo di ingegneria ferroviaria cinese ha organizzato 35 sessioni di formazione gratuita e prelavorativa su tecniche come la legatura delle barre di armatura e la saldatura per oltre 300 persone del posto, assumendone successivamente una parte. Dall'avvio dei lavori nel 2022, la squadra di costruzione ha raggiunto quota 2746 unità, inclusi lavoratori temporanei di Liuzi. Attraverso questa formazione sistematica e pratica, lavoratori migranti locali appartenenti a vari gruppi etnici di minoranza hanno acquisito competenze concrete nel getto del calcestruzzo, nella legatura e nella saldatura delle barre di armatura, trasformandosi da agricoltori a operai specializzati. Il programma ha fornito complessivamente 2.347 posti di lavoro alla popolazione locale, di cui 215 destinati a lavoratori di minoranza etnica, erogando salari per 138,58 milioni di yuan, e aumentando il reddito annuo dei lavoratori locali di 36.000 yuan ciascuno. Sono stati inoltre organizzati 664 corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, con oltre 5.300 partecipanti. Le autorità locali evidenziano come la costruzione dell'autostrada abbia un effetto moltiplicatore sull'economia del territorio, poiché i 2746 dipendenti impiegati nel cantiere contribuiscono all'economia locale attraverso le spese quotidiane. Durante le festività tradizionali Miao, gli abitanti del villaggio di Yongfeng hanno invitato i costruttori a partecipare ad attività culturali, con banchetti a tavola lunga e danze tradizionali.

Jingdezhen, la capitale cinese della porcellana nella provincia del Jiangxi, ospita il congresso 2026 dell'Accademia Internazionale della Ceramica, radunando artisti ed esperti da tutto il mondo per discutere eredità e innovazione della cultura ceramica. La città, con oltre 60.000 studi ceramici e una catena industriale che impiega più di 100.000 lavoratori, esercita un richiamo irresistibile sugli artisti internazionali grazie alla sua rete collaborativa di maestri artigiani, ciascuno specializzato in una fase distinta del processo produttivo. Questa divisione del lavoro, tramandata da secoli, consente ai creativi di tutto il mondo di realizzare le proprie visioni sfruttando competenze altamente specializzate e difficilmente replicabili altrove. Dal periodo della dinastia Song, tra il 960 e il 1279, la ceramica di Jingdezhen è stata esportata in Asia centrale, Asia occidentale, Europa e Africa. Ancora oggi, la città attira nei periodi di punta oltre 5.000 appassionati di ceramica provenienti da tutto il mondo. Artisti francesi, croati e australiani presenti al congresso descrivono Jingdezhen come un luogo unico, dove qualsiasi progetto ceramico, per quanto complesso o di grandi dimensioni, trova le mani capaci di realizzarlo. Lungo il ponte Zhushan, 72 statue in bronzo allineate su entrambi i lati, immortalano l'intero processo tradizionale di produzione della porcellana, dalla modellazione alla cottura. Il segreto insostituibile di Jingdezhen, secondo gli esperti, non sta nel richiedere agli artisti stranieri di essere artigiani completi, ma nell'offrire loro mani altamente specializzate, permettendo alla creatività di materializzarsi con la massima efficienza.

La distinzione tra diamanti naturali e sintetici è uno dei temi più urgenti che l'industria del diamante naturale si trova ad affrontare in un momento di profondi cambiamenti del mercato. Il Natural Diamond Council ha tenuto a Pechino un evento culturale dedicato al rapporto tra tempo, memoria e diamanti naturali, con la partecipazione di esperti, artisti e studiosi. La Presidente del Consiglio ha delineato una strategia che punta sulla trasparenza, la fiducia e una narrazione culturale più profonda intorno al diamante naturale. Nel contesto di una proliferazione di immagini e replicazioni generate dall'intelligenza artificiale, la rarità del mondo reale diventa sempre più preziosa sul piano psicologico. Un diamante naturale, formatosi miliardi di anni fa nelle profondità della Terra, ha un'origine che precede la civiltà, il linguaggio e la memoria umana stessa, una profondità di significato che non può essere prodotta artificialmente. I consumatori meritano chiarezza sulla differenza tra diamanti naturali e sintetici, in termini di origine, valore, rarità e significato, affinché possano fare scelte informate. L'acquisto autonomo è oggi il segmento di mercato più grande nel settore dei gioielli con diamanti naturali per le donne, sia in volume che in valore. Le giovani consumatrici cercano scelte autentiche, personali ed espressive. I diamanti naturali vengono scelti sempre più non solo per le tradizionali occasioni legate all'amore e al matrimonio, ma anche per celebrare il successo personale, l'indipendenza e la realizzazione individuale. I paesi produttori come Botswana, Angola, Namibia e Canada non vengono più presentati come semplici punti di approvvigionamento, ma come storie di origine, che conferiscono al diamante naturale un legame con luoghi, persone e territorio che nessun alternativo sintetico può replicare.

Per 23 anni, una giovane donna di 23 anni del distretto di Pingshun, nella provincia dello Shaanxi, ha vissuto i confini del mondo segnati dalle mura della propria abitazione. Nata con una disabilità congenita che la rende dipendente da una sedia a rotelle elettrica, non aveva mai lavorato né immaginato una carriera. La svolta è arrivata ad aprile, quando un manifesto comunitario ha annunciato l'apertura di un laboratorio sociale che cercava artigiani con disabilità per produrre braccialetti, portachiavi e ornamenti intrecciati a mano. Il laboratorio segue un modello semplice ma efficace, fornisce formazione e materiali, poi collega i prodotti finiti con i compratori. Per i partecipanti che non possono spostarsi, il personale consegna i materiali a domicilio e ritira i prodotti completati. Tutorial di formazione vengono inviati tramite smartphone e un gruppo su WeChat offre supporto quotidiano. L'abitazione della partecipante è stata dotata di una rampa e di corrimano nel bagno. La responsabile del laboratorio, lei stessa ex studentessa di scuola speciale, con una disabilità fisica, ha guidato con pazienza le prime fasi dell'apprendimento. Con la pratica costante, le competenze sono migliorate. Il laboratorio ha iniziato a raccogliere piccoli ordini di prova dai fornitori. Produrre oggetti destinati alla vendita ha trasformato il senso di sé della partecipante, che prima si percepiva solo come destinataria di aiuto. La direttiva nazionale firmata da 20 dipartimenti del governo centrale nel marzo scorso promuove esplicitamente questi approcci orientati allo sviluppo e chiede l'espansione degli ordini commerciali stabili e della formazione professionale nelle aree rurali. Il principale ostacolo rimane la difficoltà di assicurare una domanda di mercato stabile che trasformi le competenze acquisite in reddito continuativo.

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部朋友们跟着秀一起喽。

0: 很好，没问题，
1: 我很好，
0: 没事的
1: ，I'm okay, I'm okay。
0: 哎呦呦，啊哈哈哈。

La Cina intensifica la corsa all'autosufficienza scientifica e tecnologica. Il presidente Xi Jinping ha presieduto a Pechino una sessione plenaria straordinaria che ha riunito la Conferenza nazionale sui premi scientifici e tecnologici, le assemblee generali dell'Accademia cinese delle scienze e dell'Accademia cinese dell'ingegneria, insieme all'undicesimo congresso nazionale dell'Associazione cinese per la scienza e la tecnologia. Nel corso dell'incontro, il presidente ha delineato gli obiettivi strategici del paese per i prossimi anni, sottolineando la necessità di fare della Cina una nazione leader nell'innovazione entro il 2035. Si è indicato i settori prioritari dell'intelligenza artificiale, della tecnologia quantistica e delle scienze della vita, insieme ai circuiti integrati e alla manifattura avanzata, nonché alla ricerca negli abissi marini, nello spazio profondo e nel sottosuolo terrestre.

ha evidenziato che negli ultimi anni la Cina ha accelerato il passaggio da semplice partecipante a pioniere nell'innovazione globale, con una capacità innovativa cresciuta tra le più rapidamente al mondo. Il presidente ha sottolineato la necessità di superare il problema strutturale della bassa trasformazione delle scoperte scientifiche in applicazioni industriali, indicando che l'innovazione deve essere guidata dalle esigenze applicative concrete. Ha anche posto l'accento sull'attrazione di giovani talenti dall'estero e sul rafforzamento dell'etica nella ricerca scientifica. Nel corso della cerimonia, Xi ha consegnato il massimo riconoscimento scientifico nazionale per il 2025 a Chen Liquan, pioniere delle batterie al litio oggi 86enne, e a Ben De, esperto di tecnologia radar. La sessione ha complessivamente premiato 258 progetti e 11 esperti, conferendo inoltre il premio internazionale per la cooperazione scientifica e tecnologica a 9 studiosi stranieri. L'investimento totale in ricerca e sviluppo ha raggiunto nel 2025 un'intensità del 2,8% del prodotto interno lordo, superando per la prima volta la media dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato l'aggiornamento del World Economic Outlook, dipingendo un quadro globale segnato da tensioni geopolitiche e trasformazioni tecnologiche, ma individuando nella Cina uno dei principali elementi di stabilità. La crescita mondiale è stimata al 3% per l'anno in corso, in calo rispetto alla media del 3,5% registrata nel biennio precedente. Per la Cina, le previsioni indicano una crescita del 4,6% nel 2026, rivista al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle stime di aprile. Il rapporto attribuisce questo risultato agli investimenti pubblici in infrastrutture anticipati rispetto al calendario previsto, alla forte crescita della manifattura ad alta tecnologia e all'incremento delle esportazioni, nonostante i consumi interni rimangano ancora su livelli contenuti. Il documento intitolato Economia globale nei vortici di guerra e tecnologia individua due fattori dominanti nel plasmare le dinamiche economiche internazionali: l'impatto del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sulle catene di approvvigionamento globali e la rapida diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale. L'inflazione globale dovrebbe salire dal 4,1% del 2025 al 4,7% nel 2026, per poi ridiscendere al 3,9% nel 2027. Il rapporto segnala che i rischi per l'economia mondiale restano orientati al ribasso, con la possibilità di una riesacerbazione delle tensioni in Medio Oriente come principale fattore di incertezza. Nel primo trimestre del 2026 la crescita globale si è attestata al 3%, risultato superiore alle attese, anche grazie al crescente peso delle energie rinnovabili nel mix energetico globale. Per il 2027, il fondo prevede una ripresa della crescita mondiale intorno al 3-4%.

le relazioni commerciali tra Cina e Paesi Bassi tornano sotto i riflettori internazionali dopo l'incontro a Pechino tra il ministro del commercio cinese Wang Wentao e l'omologo olandese Sjoerd Sjoerdsma, in occasione della 18ª sessione del Comitato Congiunto Economico e Commerciale sino-olandese. Pechino ha richiesto formalmente all'AIA di garantire un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e prevedibile per le aziende cinesi che investono nei Paesi Bassi, e di mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento nel settore dei semiconduttori. L'incontro si svolge in un momento di forte tensione bilaterale, generata dalle restrizioni olandesi all'export di attrezzature avanzate per

la produzione di chip, e dalle misure adottate riguardo a Nexperia, sussidiaria estera del gruppo cinese WinTech Technology. Nel corso del colloquio il ministro Wang ha sollecitato la AIA a svolgere un ruolo positivo e costruttivo all'interno dell'Unione Europea, incoraggiando Bruxelles a cooperare con Pechino nella stessa direzione. La visita del ministro olandese giunge a pochi giorni da un vertice a Bruxelles tra Cina e Unione Europea, nel quale le due parti hanno concordato di considerarsi reciprocamente partner commerciali stabili ed equilibrati. La parte olandese ha espresso disponibilità a rafforzare la comunicazione politica con la Cina, ad approfondire la cooperazione in materia di commercio e investimenti, e a promuovere lo sviluppo costante delle relazioni bilaterali tra Cina ed Europa. Ricercatori cinesi sottolineano che, nonostante una solida base di cooperazione industriale, le divergenze nel settore dei semiconduttori restano significative, ma che una gestione costruttiva attraverso il dialogo potrebbe rafforzare la fiducia degli operatori economici e stabilizzare le catene di approvvigionamento per le imprese di entrambi i paesi.

0: 来，
1: 长准哥啦，来这个好不好？
2: 好啊，可以啊。
1: 来。

0: 哎，我来帮你。
1: 来来来，谢谢，
0: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

operatori di droni volontari, squadre commerciali e unità di soccorso professionale sono mobilitati per portare viveri, medicinali e beni di prima necessità alle comunità colpite dalle alluvioni nell'area di Yangzhou, nella regione autonoma Zhuang del Guangxi. Le piogge torrenziali provocate dal tifone Maizak hanno causato la rottura di bacini idrici e inondazioni diffuse, rendendo alcuni villaggi irraggiungibili via terra e spingendo le autorità a ricorrere massicciamente ai droni per le consegne. Tra i volontari accorsi vi è un operatore specializzato in trasporto agricolo con droni pesanti, che ogni giorno effettua decine di missioni di rifornimento verso le comunità isolate. Nella township di Jane Vallong, dove frane, strade allagate e rischi legati al serbatoio di Liulan hanno interrotto i collegamenti, i soccorritori hanno mantenuto i contatti con le comunità isolate tramite telefoni satellitari, mentre volontari a piedi valutavano i danni e identificavano i bisogni della popolazione. Il centro di coordinamento dell'emergenza ha adottato un sistema di distribuzione a staffetta. I rifornimenti vengono trasportati con camion fino a una scuola elementare, per poi essere portati a mano nei villaggi isolati. Circa 40 operatori partecipano all'operazione. Nella township di Yunbiao, team professionali di droni si sono affiancati ai volontari per raggiungere residenti bloccati sui tetti e nelle zone montuose. Le autorità della regione autonoma hanno reso noto che sono stati mobilitati oltre 8.300 soccorritori, più di 1.700 veicoli da lavoro e di soccorso, oltre 5.700 imbarcazioni e 40 organizzazioni di soccorso civile, con più di 300 volontari. I lavori si concentrano sulla messa in sicurezza dei bacini idrici, la ricerca dei dispersi, il drenaggio delle aree allagate e la distribuzione di beni essenziali alle comunità colpite.

La Cina ha varato un quadro normativo organico per impedire che decine di milioni di persone con disabilità residenti nelle aree rurali scivolino nuovamente in condizioni di povertà. La direttiva, firmata congiuntamente da 20 dipartimenti governativi, tra cui la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali e la Federazione Cinese delle Persone con Disabilità, rappresenta uno dei pacchetti politici più articolati degli ultimi anni in materia. L'iniziativa giunge a 5 anni dall'eliminazione della povertà estrema nel paese e punta a consolidare i risultati raggiunti. Il punto centrale della direttiva è il passaggio da una logica di assistenza emergenziale a un sostegno permanente e strutturato, con un'ampia gamma di misure che comprendono sicurezza sociale, istruzione, riabilitazione, assistenza infermieristica, accessibilità e sostegno legale. Quasi l'80% degli stimati 85 milioni di persone con disabilità registrate in Cina vive nelle aree rurali, secondo il Ministero dell'Agricoltura. Nella contea di Yongshou, nella provincia dello Shaanxi, funzionari locali descrivono casi concreti di famiglie con più componenti disabili sostenute da sussidi mensili e incarichi di pubblica utilità. Nella contea di Pingshun, nella provincia dello Shaanxi, un programma pilota avviato nel 2024 con il sostegno di Alibaba forma studenti di scuole speciali nei mestieri artigianali legati al patrimonio culturale immateriale, come l'intaglio del legno e l'intreccio. Il modello prevede la produzione di braccialetti, portachiavi e oggetti intrecciati da vendere attraverso eventi benefici. La direttiva promuove la formazione professionale legata alla domanda di mercato e incoraggia l'uso di piattaforme di commercio elettronico per connettere gli artigiani disabili con i consumatori.

dietro il massimo riconoscimento scientifico cinese del 2025C è una storia di tenacia che attraversa decenni e continenti. Chen Li Kuan, oggi 86enne, ha ricevuto il Premio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia per il suo contributo fondamentale allo sviluppo delle batterie al litio in Cina. La sua carriera è una traiettoria straordinaria che parte da un villaggio di montagna nella provincia del Sichuan, dove da bambino studiava alla luce di una lampada a cherosene ricavata da un calamaio dismesso, fino ai laboratori dell'Accademia Cinese delle Scienze. Il punto di svolta arrivò nel 1976 durante una visita all'Istituto Max Planck per la ricerca sullo stato solido a Stoccarda, vedendo esposta una piccola cella al litio accanto a una massiccia batteria al piombo tradizionale. Chen cambiò la direzione della sua ricerca dalla crescita cristallina alla ionistica allo stato solido. Rientrato in Cina nel 1978, nel 1981 fondò il primo laboratorio cinese di ionistica allo stato solido, ricavato in una ex stia per polli, l'unico spazio disponibile all'epoca. Le condizioni erano primitive: un vecchio palo dell'elettricità in mezzo alla stanza, il tetto che gocciolava. Nel 1988 il suo gruppo sviluppò la prima batteria al litio metallico completamente allo stato solido della Cina. Nel 1995 il team aveva completato la prima cella al litio ione a elettrolita liquido, 3 anni dopo la prima linea di produzione pilota. Su suo consiglio fu fondata nel 1999 Amperex Technology Limited, la cui divisione batterie fu poi scorporata, dando vita a Contemporary Amperex Technology, oggi il maggior fornitore mondiale di batterie per veicoli elettrici. Chen guarda avanti con la visione di una Cina elettrificata, dove auto, navi, treni, aerei e reti elettriche rurali siano alimentati da batterie prodotte in patria.

Le imprese cinesi stanno attraversando una nuova fase della loro espansione internazionale, caratterizzata dal passaggio dall'esportazione di prodotti alla costruzione di catene di approvvigionamento all'estero. Esperti del settore segnalano una strategia più matura, selettiva e diversificata rispetto alle ondate precedenti di investimenti diretti all'estero. Mentre le fasi precedenti si concentravano sull'acquisizione di risorse naturali e su grandi fusioni e acquisizioni nei mercati sviluppati, gli investimenti attuali riguardano la sicurezza delle catene di approvvigionamento, l'energia pulita, le tecnologie avanzate e i minerali critici. L'Asia meridionale e sudorientale, insieme all'America Latina, sono emerse come principali destinazioni degli investimenti cinesi, mentre la quota del Nord America è in calo. La focalizzazione settoriale è cambiata nettamente. Dai tradizionali asset infrastrutturali, immobiliari e finanziari, gli investimenti sono stati sempre più indirizzati verso veicoli elettrici, batterie, tecnologie avanzate, energie rinnovabili e minerali critici. L'intelligenza artificiale sta accelerando questa espansione, permettendo alle imprese cinesi di localizzarsi più velocemente, migliorare il servizio clienti e ridurre i costi. Nel sud-est asiatico, marchi come Chery e BYD sono diventati tra le auto più vendute, trasformando radicalmente il mercato. Esperti bancari sottolineano che le imprese cinesi stanno costruendo hub manifatturieri e logistici regionali, combinando le capacità cinesi con nodi locali. La tendenza è verso operazioni sempre più localizzate, con maggiore attenzione alla costruzione di marchi, canali distributivi e team nelle regioni target. L'economia verde rimane il settore di investimento più rilevante, con le imprese cinesi del settore energia pulita e storage energetico, che sfruttano i loro vantaggi di scala per soddisfare la crescente domanda globale.

la Cina sta esplorando approcci innovativi nell'organizzazione della ricerca biomedica, scommettendo sulle riforme istituzionali per colmare uno dei gap più persistenti del settore: la trasformazione delle scoperte di laboratorio in farmaci commercializzabili. Al centro di questi sforzi si trova il Centro di Ricerca Interdisciplinare in Biologia e Chimica, affiliato all'Istituto di Chimica Organica di Shanghai dell'Accademia Cinese delle Scienze, che da oltre un decennio sviluppa un modello interdisciplinare che collega scienza di base, chimica, biologia strutturale, medicina clinica e sviluppo farmaceutico. Il modello è progettato per superare la cosiddetta Valle della Morte, il lungo e incerto percorso tra le scoperte scientifiche fondamentali e le applicazioni cliniche, dove molte promettenti scoperte non riescono a diventare terapie praticabili. Il centro punta su finanziamenti a lungo termine, che consentono ai ricercatori di affrontare questioni scientifiche ad alto rischio, con un orizzonte di supporto superiore ai 5-10 anni. Le valutazioni dei ricercatori si basano sui contributi scientifici piuttosto che sull'ordine di authorship o sulle quote di pubblicazione. Dalla sua fondazione nel 2012, il centro ha pubblicato oltre 600 articoli peer-reviewed, citati più di 36.000 volte, e ha incubato 5 aziende biotecnologiche. Uno dei progetti più avanzati riguarda un tracciante molecolare PET marcato con fluoro -18, in grado di visualizzare aggregati proteici patologici nel cervello vivente, permettendo potenzialmente di rilevare il morbo di Parkinson anni prima della comparsa dei sintomi motori. La tecnologia viene ora commercializzata tramite Sinusite Biotech e ha ricevuto finanziamenti dalla Fondazione Michael J. Fox per la ricerca sul Parkinson. Nel primo trimestre dell'anno, gli accordi di outlicensing transfrontalieri per i farmaci innovativi cinesi hanno raggiunto il record di 60 miliardi di dollari.

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松皮沙红。

0: 不可以变成真的，原来我也可以幸福。
1: La resilienza economica della Cina, sostenuta dalla rapidità dell'azione politica e dall'innovazione tecnologica, si traduce in fiducia crescente delle imprese straniere nel mercato cinese. È quanto emerge dalle dichiarazioni del vicepresidente esecutivo di Dassault Systèmes

STEM, che ha celebrato il 20° anniversario delle operazioni del gruppo francese in Cina, sottolineando una trasformazione fondamentale. Le imprese cinesi non si limitano più ad adottare la tecnologia, ma la plasmano attivamente. Il gruppo conta su una solida base di 60.000 clienti in Cina e ha annunciato in aprile la costruzione di un centro di innovazione a Jinhua, nella provincia dello Zhejiang, per diffondere le tecnologie avanzate nell'ecosistema delle piccole e medie imprese locali. Nel 2025, attraverso la collaborazione con Tiany Cloud di China Telecom a Nanchino, il gruppo ha reso più accessibili le proprie soluzioni software as a service al mercato cinese. Il centro servirà a due scopi principali: garantire che le nuove tecnologie sviluppate sulla piattaforma aziendale vengano insegnate e diffuse alle piccole e medie imprese, e costruire joint venture nei segmenti in cui la Cina guida il mercato globale. Un'indagine condotta dalla Camera di Commercio Europea in Cina indica che il 48% degli intervistati ritiene le aziende cinesi più innovative delle controparti europee nei propri settori. Per cogliere le opportunità legate all'intelligenza artificiale, Dassault Systèmes sta sviluppando modelli che combinano IA fisica e IA industriale, piuttosto che affidarsi a modelli linguistici di grandi dimensioni. La Cina ha costruito un ecosistema di fabbriche intelligenti che comprende oltre 35.000 stabilimenti di livello base, più di 8.200 avanzati, oltre 500 di eccellenza e 15 stabilimenti flagship entro il 2025.

0: 准备好吗，邵文？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。写不写意的灵魂，装进

Cina ha lanciato una campagna nazionale per i consumi culturali e turistici durante le vacanze estive, con la distribuzione di buoni spesa del valore complessivo di oltre 450 milioni di yuan. La campagna, organizzata dal Ministero della Cultura e del Turismo, punta a migliorare l'offerta di prodotti e servizi turistici stagionali e a incentivare i viaggi durante il periodo estivo. In programma, dall'inizio di luglio fino alla fine di agosto, la campagna prevede oltre 30.000 attività su tutto il territorio nazionale, destinate a soddisfare la domanda di vacanze estive, soggiorni balneari, turismo notturno, crociere e viaggi studio. Le autorità adotteranno una serie di misure di sostegno, che vanno dalle guide alle informazioni di viaggio alle politiche finanziarie agevolate. L'iniziativa si inserisce nel quadro di un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo turistico presentato dal governo, che si pone come obiettivo entro il 2030 un miglioramento

miglioramento significativo dell'accesso alla cultura e al turismo per i cittadini. Le abitudini di consumo delle nuove generazioni stanno ridisegnando le dinamiche del mercato, con una crescente domanda di turismo culturale ed esperienze personalizzate, aprendo nuove opportunità per i settori della ristorazione, dell'ospitalità e dei trasporti. Il turismo culturale notturno si è affermato come nuovo modello di business, con l'integrazione intersettoriale che rivitalizza il mercato dei consumi. Il potenziale di spesa è confermato dai risultati della recente festività del 1 maggio, quando il fatturato dei settori collegati è cresciuto del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

è diventata un fenomeno globale, dopo che un repost di Elon Musk su X ha fatto raggiungere al video oltre 32 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. La Lenin Cliff Road, con un dislivello di 1500 metri e una larghezza minima di 3 metri, era stata costruita dagli stessi abitanti del vicino villaggio di Zhoujiaping tra il 2001 e il 2005, usando trapani a mano e martelli tradizionali per rompere l'isolamento secolare della comunità. Prima della sua costruzione, qualsiasi spostamento per i beni di prima necessità richiedeva almeno 13 ore di cammino su sentieri di montagna pericolosi. Al completamento dei lavori, nel villaggio erano rimaste solo 83 persone. Il governo locale ha trasformato il Canyon di Laning in un'area paesaggistica di livello nazionale, investendo dal 2008 in infrastrutture per i visitatori, un centro accoglienza, piattaforme panoramiche, sentieri escursionistici, bancarelle di prodotti agricoli locali, servizi igienici e parcheggi. Oggi il villaggio di Zhoujiaping conta 12 agriturismo che generano complessivamente oltre 3 milioni di yuan di ricavi annui, con un aumento medio del reddito di 5.000 yuan per ogni abitante. Il distretto di Vizi è diventato anche un circuito di collaudo per case automobilistiche e organizzazioni di test professionali. Tra i percorsi di punta figurano la Ningheng Road con 106 tornanti e la Lingpaishi Road con 18 curve a gomito consecutive. Il clamor globale suscitato dal video ha riportato all'attenzione internazionale la straordinaria impresa realizzata dagli abitanti del villaggio due decenni fa.

Nel distretto di Kongjiang, nel Guizhou meridionale, oltre 6.600 persone provenienti da villaggi montani isolati hanno trovato una nuova vita nella comunità di Guiyun, il più grande insediamento di reinsediamento della contea. Nella provincia del Guizhou, considerata capofila nazionale nel programma di migrazione ecologica, durante il 13° piano quinquennale, tra il 2016 e il 2020, sono stati trasferiti 1,92 milioni di persone, pari al 16,4% del totale nazionale, con il 95,3% degli interessati reinsediati in aree urbane. Il territorio di Kongjiang è montuoso per oltre il 90%, con dislivelli fino a 700-800 metri, e ospita 6 gruppi etnici tra cui Miao, Dong e Zhuang, provenienti da 20 township della contea. A Guiyun, costruita a partire dal 2018 su una superficie di circa 16,7 ettari, i 1.608 appartamenti disponibili sono stati tutti assegnati entro il 2019 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 100%. La comunità dispone di 2 scuole materne, una scuola primaria e il più grande liceo della contea nel raggio di 1 chilometro. I residenti hanno trovato lavoro in piccole attività commerciali, bancarelle al mercato e in fabbriche locali come quella di prodotti per il bagno a base di erbe medicinali tradizionali, che ha assorbito oltre 300 lavoratori. Tuttavia, l'occupazione rimane la sfida principale. Molti residenti continuano a emigrare per lavoro in altre province, mentre le autorità organizzano trimestralmente corsi di formazione in elettricità, servizi domestici e cucina. Il programma ha anche lasciato aperta la possibilità per i trasferiti di mantenere i terreni agricoli nei villaggi d'origine, affidati spesso ai familiari rimasti.

Il ricamo di Suzhou, una delle arti tradizionali più raffinate della Cina con oltre 2000 anni di storia, si sta trasformando profondamente, uscendo dalla cornice per entrare in nuovi prodotti, esperienze educative e piattaforme digitali. Artigiani di quarta generazione hanno sviluppato quasi 100 collaborazioni con marchi internazionali e aziende di moda cinesi, spaziando da pezzi da collezione, in edizione limitata a oggetti di design quotidiano. Tra le sperimentazioni più originali figura la combinazione del ricamo in seta con la porcellana, vasi decorativi e contenitori per il tè che integrano fili di seta in forme ceramiche, reinterpretando tre simboli materiali storicamente associati alla Cina, seta, tè e porcellana, attraverso una logica di design contemporaneo. Centri di esperienza nella città di Suzhou accolgono ogni anno centinaia di attività rivolte a studenti, turisti, gruppi aziendali e ospiti internazionali, che vengono invitati a mettere mano al lago e provare le tecniche base del ricamo. Un programma formativo porta circa 100 giovani apprendisti dalla provincia del Liaoning, nel nord-est della Cina, a Suzhou per corsi intensivi, con l'obiettivo di sviluppare l'industria ricamatoria anche nelle regioni di provenienza. La zona high-tech di Suzhou sostiene il settore con finanziamenti per la formazione dei talenti dal 2017 e ha costruito strade commerciali tematiche, spazi espositivi e musei. A maggio è stato lanciato lo Stars Plan, un sistema di supporto all AI Embroidery che fornisce strumenti di design, servizi digitali e accesso ai mercati internazionali. L'intreccio tra tradizione e innovazione tecnologica ridefinisce le modalità di produzione, insegnamento e commercializzazione di una delle forme d'arte più antiche della cultura cinese.

1-2-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-12-0-3-88-

Esperti ambientali e operatori del settore in Africa sostengono con crescente forza la necessità di introdurre corsie ciclabili dedicate nella pianificazione urbana, indicandole come strumento economicamente accessibile per migliorare la sicurezza, ridurre la congestione e raggiungere gli obiettivi climatici. Il settore dei trasporti africano è responsabile del 31% delle emissioni di anidride carbonica del continente, una quota destinata a crescere con l'urbanizzazione e l'aumento del parco veicoli. L'Africa rappresenta il 24% delle vittime della strada a livello mondiale, pur avendo solo il 3% del parco veicoli globale, e pedoni e ciclisti costituiscono oltre un terzo dei deceduti nelle strade del continente. Studi internazionali indicano che le reti di piste ciclabili protette sono circa 10 volte più convenienti per ridurre le emissioni di gas serra per ogni dollaro investito rispetto ai sistemi ferroviari metropolitani. Dal punto di vista economico, ogni chilometro percorso in bicicletta genera circa 18 centesimi di beneficio netto per la società, mentre ogni chilometro percorso in automobile genera 17 centesimi di costi. Addis Abeba ha già realizzato oltre 60 km di percorsi pedonali e piste ciclabili protette, con piani di espansione fino a 76 km di piste e 200 km di percorsi pedonali. Nairobi ha assunto un impegno politico significativo, destinando il 20% del budget per la costruzione di strade al trasporto non motorizzato. L'Egitto sta attuando la propria strategia per la mobilità attiva attraverso il progetto Cairo Bike, con biciclette alimentate a energia solare presso 25 stazioni, con piani di espansione a 500 biciclette su 45 stazioni.

La fiducia delle imprese straniere nella Cina come destinazione di investimento rimane solida, sostenuta dalla coerenza delle politiche governative e dalla velocità dell'aggiornamento tecnologico del paese. Un'indagine della Camera di Commercio europea condotta a maggio segnala che il 48% degli intervistati considera le aziende cinesi nei propri settori più innovative delle controparti europee, un dato che riflette la trasformazione profonda del posizionamento della Cina nel panorama manifatturiero e tecnologico globale. La stabilità del contesto normativo cinese e la rapidità dell'innovazione tecnologica vengono indicate come i principali fattori di fiducia, al di là dei cicli economici a breve termine. Il governo cinese ha pubblicato un piano per integrare profondamente l'intelligenza artificiale nel settore manifatturiero, coprendo grandi modelli di IA, set di dati industriali e scenari applicativi. Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology indica che la Cina ha costruito un ecosistema di fabbriche intelligenti a più livelli, che comprendeva oltre 35.000 stabilimenti di livello base, più di 8.200 avanzati, oltre 500 di eccellenza e 15 stabilimenti flagship entro il 2025. Le imprese straniere vedono nella Cina non solo un mercato di sbocco, ma anche un laboratorio di co-sviluppo tecnologico, con accordi di joint venture in segmenti dove il paese guida il mercato globale. La prospettiva di costruire modelli di intelligenza artificiale che combinano la dimensione fisica con quella industriale, piuttosto che affidarsi esclusivamente ai grandi modelli linguistici, rappresenta la frontiera tecnologica su cui si concentrano gli investimenti internazionali nel paese.

le relazioni tra la Cina e i paesi dell'Asia meridionale si trovano a un crocevia strategico in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, incertezza economica e pressioni crescenti sulle istituzioni multilaterali. Il volume degli scambi commerciali tra la Cina e i paesi dell'Asia meridionale ha superato i 200 miliardi di dollari annui, raddoppiando nell'arco dell'ultimo decennio, con un tasso di crescita medio annuo del 6,3%. La cooperazione, tradizionalmente concentrata su agricoltura, energia, minerali e infrastrutture, si sta rapidamente espandendo verso nuovi ambiti. Energia verde, fotovoltaico, veicoli elettrici, iniziative low carbon, tecnologie digitali, manifattura intelligente e commercio elettronico transfrontaliero. In questo scenario, l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia meridionale viene indicata come il principale veicolo istituzionale per rafforzare le relazioni, con la proposta di istituire un forum permanente per lo sviluppo Cina-Asia meridionale da ospitare a rotazione tra i paesi membri. L'Asia meridionale ospita quasi un quarto dell'umanità ed è ricca di risorse naturali e capitale umano, ma continua ad accusare un ritardo rispetto ad altre subregioni asiatiche come il sud-est, l'Asia centrale e il nord-est asiatico. La cooperazione futura dovrebbe concentrarsi sulla promozione del commercio, gli investimenti, la connettività, la trasformazione digitale e le opportunità nel turismo, nelle energie rinnovabili, nell'agricoltura e nell'economia blu. India e Cina vengono indicate come attori indispensabili nella costruzione del secolo asiatico, con la cooperazione tra le due potenze presentata come condizione necessaria per una crescita regionale equilibrata e pacifica.

0: la costruzione del tratto Anshun-Panzhou dell'autostrada Shanghai-Kunming, del valore di 32-31 miliardi di yuan, sta generando ricadute significative sull'occupazione e sulla formazione professionale nelle comunità locali del distretto speciale di Liuzi, nella provincia del Guizhou. Il quarto gruppo di ingegneria ferroviaria cinese ha organizzato 35 sessioni di formazione gratuita e prelavorativa su tecniche come la legatura delle barre di armatura e la saldatura per oltre 300 persone del posto, assumendone successivamente una parte. Dall'avvio dei lavori nel 2022, la squadra di costruzione ha raggiunto quota 2746 unità, inclusi lavoratori temporanei di Liuzhi. Attraverso questa formazione sistematica e pratica, lavoratori migranti locali appartenenti a vari gruppi etnici di minoranza hanno acquisito competenze concrete nel getto del calcestruzzo, nella legatura e nella saldatura delle barre di armatura, trasformandosi da agricoltori a operai specializzati. Il programma ha fornito complessivamente 2.347 posti di lavoro alla popolazione locale, di cui 215 destinati a lavoratori di minoranza etnica, erogando salari per 138,58 milioni di yuan e aumentando il reddito annuo dei lavoratori locali di 36.000 yuan ciascuno. Sono stati inoltre organizzati 664 corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, con oltre 5.300 partecipanti. Le autorità locali evidenziano come la costruzione dell'autostrada abbia un effetto moltiplicatore sull'economia del territorio, poiché i 2.746 dipendenti impiegati nel cantiere contribuiscono all'economia locale attraverso le spese quotidiane. Durante le festività tradizionali Niao, gli abitanti del villaggio di Yongfeng hanno invitato i costruttori a partecipare ad attività culturali, con banchetti a tavola lunga e danze tradizionali.
1: Se

Jingdezhen, la capitale cinese della porcellana nella provincia del Jiangxi, ospita il congresso 2026 dell'Accademia Internazionale della Ceramica, radunando artisti ed esperti da tutto il mondo per discutere eredità e innovazione della cultura ceramica. La città, con oltre 60.000 studi ceramici e una catena industriale che impiega più di 100.000 lavoratori, esercita un richiamo irresistibile sugli artisti internazionali grazie alla sua rete collaborativa di maestri artigiani, ciascuno specializzato in una fase distinta del processo produttivo. Questa divisione del lavoro, tramandata da secoli, consente ai creativi di tutto il mondo di realizzare le proprie visioni, sfruttando competenze altamente specializzate e difficilmente replicabili altrove. Dal periodo della dinastia Song, tra il 960 e il 1279, la ceramica di Jingdezhen è stata esportata in Asia centrale, Asia occidentale, Europa e Africa. Ancora oggi, la città attira nei periodi di punta oltre 5.000 appassionati di ceramica, provenienti da tutto il mondo. Artisti francesi, croati e australiani presenti al congresso descrivono Jingdezhen come un luogo unico dove qualsiasi progetto ceramico, per quanto complesso o di grandi dimensioni, trova le mani capaci di realizzarlo. Lungo il ponte Giù

Chan, 72 statue in bronzo allineate su entrambi i lati, immortalano l'intero processo tradizionale di produzione della porcellana, dalla modellazione alla cottura. Il segreto insostituibile di Jing Dejian, secondo gli esperti, non sta nel richiedere agli artisti stranieri di essere artigiani completi, ma nell'offrire loro mani altamente specializzate, permettendo alla creatività di materializzarsi con la massima efficienza.

La distinzione tra diamanti naturali e sintetici è uno dei temi più urgenti che l'industria del diamante naturale si trova ad affrontare in un momento di profondi cambiamenti del mercato. Il Natural Diamond Council ha tenuto

a Pechino un evento culturale dedicato al rapporto tra tempo, memoria e diamanti naturali, con la partecipazione di esperti, artisti e studiosi. La Presidente del Consiglio ha delineato una strategia che punta sulla trasparenza, la fiducia e una narrazione culturale più profonda intorno al diamante naturale. Nel contesto di una proliferazione di immagini e replicazioni generate dall'intelligenza artificiale, la rarità del mondo reale diventa sempre più preziosa sul piano psicologico. Un diamante naturale, formatosi miliardi di anni fa nelle profondità della Terra, ha un'origine che precede la civiltà, il linguaggio e la memoria umana stessa, una profondità di significato che non può essere prodotta artificialmente. I consumatori meritano chiarezza sulla differenza tra diamanti naturali e sintetici in termini di origine, valore, rarità e significato affinché possano fare scelte informate. L'acquisto autonomo è oggi il segmento di mercato più grande nel settore dei gioielli con diamanti naturali per le donne, sia in volume che in valore. Le giovani consumatrici cercano scelte autentiche, personali ed espressive. I diamanti naturali vengono scelti sempre più non solo per le tradizionali occasioni legate all'amore e al matrimonio, ma anche per celebrare il successo personale, l'indipendenza e la realizzazione individuale. I paesi produttori come Botswana, Angola, Namibia e Canada non vengono più presentati come semplici punti di approvvigionamento, ma come storie di origine, che conferiscono al diamante naturale un legame con luoghi, persone e territorio che nessun alternativo sintetico può replicare.

Per 23 anni, una giovane donna di 23 anni del distretto di Pingshun, nella provincia dello Shanxi, ha vissuto i confini del mondo segnati dalle mura della propria abitazione. Nata con una disabilità congenita che la rende dipendente da una sedia a rotelle elettrica, non aveva mai lavorato né immaginato una carriera. La svolta è arrivata ad aprile, quando un manifesto comunitario ha annunciato l'apertura di un laboratorio sociale che cercava artigiani con disabilità per produrre braccialetti, portachiavi e ornamenti intrecciati a mano. Il laboratorio segue un modello semplice ma efficace, fornisce formazione e materiali, poi collega i prodotti finiti con i compratori. Per i partecipanti che non possono spostarsi, il personale consegna i materiali a domicilio e ritira i prodotti completati. Tutorial di formazione vengono inviati tramite smartphone e un gruppo su WeChat offre supporto quotidiano. L'abitazione della partecipante è stata dotata di una rampa e di corrimano nel bagno. La responsabile del laboratorio, lei stessa ex studentessa di scuola speciale con una disabilità fisica, ha guidato con pazienza le prime fasi dell'apprendimento. Con la pratica costante, le competenze sono migliorate. Il laboratorio ha iniziato a raccogliere piccoli ordini di prova dai fornitori. Produrre oggetti destinati alla vendita ha trasformato il senso di sé della partecipante, che prima si percepiva solo come destinataria di aiuto. La direttiva nazionale, firmata da 20 dipartimenti del governo centrale nel marzo scorso,

promuove esplicitamente questi approcci orientati allo sviluppo e chiede l'espansione degli ordini commerciali stabili e della formazione professionale nelle aree rurali. Il principale ostacolo rimane la difficoltà di assicurare una domanda di mercato stabile, che trasformi le competenze acquisite in reddito continuativo.

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

阳光跳出窗外，守着花却不开。饿了就会胡思乱想，

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。
0: 进入禁区，
1: 便会有邪恶的声音。

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 那就只能这样子。

0: 生气看过了，那个蛋哦才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 都这么凶吗？

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

出去！哎呀！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。